ciarachini che veneziani, pianche da non sto catatti, e logumu to gattagliani.